0: sicuramente ragione.
1: Lui ha sicuramente ragione.
0: Non stavo parlando di me. Stasera mi piacerebbe andare in un posto dove non si parli e non si vede, pedofilo, quindi simpatico. Mi sto facendo psicoanalizzare da un pezzo di carta.
1: Raffreddore.
0: Ho citato quello che vorrei rifare, per rendere più credibile.

0: Parasite, parasite. Parasite. Parasite.
1: Scherzo telefonico alle 3 di

M31. La galassia di Andromeda, nota anche come Grande Nebulosa di Andromeda, è una galassia a spirale gigante che dista circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra in direzione della costellazione di Andromeda, da cui prende il nome. Si tratta della galassia di grandi dimensioni più vicina alla nostra. È visibile anche a occhio nudo ed è l'oggetto più lontano visibile senza l'ausilio di strumenti.

È davvero una swag box anche questa, quindi è la parola chiave della serata, swag box, ho una swag box! Molto bello, ho apprezzato assai, molto breakcore. E quindi ora passiamo... Sì, io sono un amante di questi ripinti. Pensavo fosse una cosa... che ora ci prepara...

è pronto a esibirsi un tal Ciccio con la palla. Bravi, bravi, è questo che voglio come entusiasmo quando presento nomi come Ciccio con la palla. Così come quando richiamo all'ordine Immarcescibile e DJ Talaga Tassimi e affermo che si può preparare mentalmente, ancora non in loco,

0: ready? Okay, we are rolling.
1: This was a raver, your old school Christian flavor.
2: Aquila. La costellazione dell'Aquila è facile da individuare, grazie alla presenza della brillante stella Altair, che costituisce il vertice meridionale dell'asterismo del triangolo estivo. La caratteristica più notevole della costellazione è in realtà un altro asterismo formato dalla stessa Altair, più le stelle Beta Aquile, Alpha Cygni e Gamma Aquile, Tau Ceti, poste rispettivamente a sud e a nord di questa, che secondo un'antica tradizione persiana veniva chiamato l'equilibrio.

Aquila. La costellazione dell'Aquila è facile da individuare grazie alla presenza della brillante stella Altair, che costituisce il vertice meridionale dell'asterismo del triangolo estivo. La caratteristica più notevole della costellazione è in realtà un altro asterismo formato dalla stessa Altair, più le stelle Beta Aquilae, Alcyon, e Gamma Aquilae, Tarazed, poste rispettivamente a sud e a nord di questa, che secondo un'antica tradizione persiana veniva chiamato l'equilibrio. La Via Lattea corre lungo il lato occidentale della costellazione, comprendendo anche parte della striscia scura nota come fenditura del Cigno, che in questo tratto è conosciuta come fenditura dell'Aquila.

0: They can live in the thickest forest of America or Seattle for surviving the city's
1: urban violence. Yo. Come va raga? MC Menesio qua. Alla produzione Menesio DJ. Mene, butta su quella base. Yo. 2015 raga. Sono ancora per strada. Non un soldo in tasca.

0: Yeah, where we going anyway?
1: Where you going, my friend?
2: I'm going
3: to school,
2: y'all.
3: Uptown.
1: Yeah, uptown. One, two, five. Uptown, Heavy D?
3: Apollo.
0: Nah, Heavy D.
1: Uptown Records, Heavy D? Vanessa Cinquest?
0: Nah, 125th, man.
1: Oh, sorry, my friend.
4: This nigga buggy.
0: Yo, here, bro.
1: My friend, you can't smoke in the car. You see the
3: what?
1: Sign, my friend.
3: What?
1: You can't smoke in the car, my friend.
4: Yo, I just chill, got the
1: man.
4: Yo,
1: you bugging. You can't smoke in the car, my friend.
3: Don't scream at me, man. Relax.
1: My friend.
3: Oh, shit, man. You hit the brakes and make my
1: friend,
3: fly,
1: you have
3: man.
1: To... Freeze, mother bitches.
3: You got a gun, split.
1: I blow you. Ah! I blow you, too.
3: Yo, listen. Yo, just chill, man. Calm down.
1: Mother bitches, get out, you motherfuckers.
2: Yo, wait, hold up, y'all. Chill. Yo, all right. We don't want no trouble.
1: Son of a bastard. Get out, my friend. Get out. Get out of my car now, my friend.
2: Yo, I just got the blunt, dude.
1: My friend.
2: I just got this shit. Let me take, like, three more pulls, and I'll put it down.
1: Sister, get out of my car, my friend. I will blow you. I'll blow you.
3: You fuck up my high tonight.
1: My friend.
3: Yo, man,
1: we out of
3: here. All I want to do is get high tonight.
5: Guarda, io mi è successa una cosa l'altro anno, mi è successa una cosa per rispondere a questa domanda. Sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano le 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro, va bene? Adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui perché era un, si dice, off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse senza nemmeno la connessione internet, che voi direte non ha per un'azienda internet, però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone, è una domanda intelligente, io me la sono fatta per primo questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola, cultura popolare pop italiana avanzata, secondo loro, ovvero non che rappresentasse la tradizione, ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che è durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia, amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, una la più importante, femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno, c'era il capo della Banca Mondiale, c'era questa cosa qui non vuol dire che i politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono? Hanno detto loro, nel senso che in questo ambito la politica non è importante, noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa. Dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. Non le fa più la politica, una volta le faceva solo la politica, poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non le ha fatte più. Perché? Perché la politica cerca consenso e cercando consenso sbagli sempre. Se tu cerchi consenso sbagli sempre. Se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno, devi dargli una gratificazione immediata, e la gratificazione immediata è quasi sempre un errore, perché la politica è visione, no? Per me, perché in una canzone dico il tecnocrate di turno è quello che ci fotte, no? Perché il tecnocrate non ha visione. Il tecnocrate sistema le cose in quel momento lì, ha una visione breve.
0: Le cose,
5: no? Fai conti in quel momento. La politica invece è quella che ha la visione. E la visione qual è? Avere un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato. E come si fa? Si fa così. questo è il primo passo, qui scontentiamo questo qui, qui qualcuno si arrabbierà, però poi dopo ritornerà, perché comunque si renderà conto che abbiamo fatto bene. E quest'oggi la politica non è più in grado di farlo, perché se la politica si fa in televisione, è chiaro che è difficile, no? Quindi chi la fa? La fanno altri, grazie al cielo. Non è disperato il mio discorso, è che grazie al cielo lo fanno altri, le visioni ce l'hanno altri, c'è gente che ha delle visioni, ce ne sono un sacco, ci sono un sacco di persone che hanno le visioni, ci sono gli economisti, ci sono gli amministratori delegati, ci sono anche semplicemente gli agricoltori, e poi ci sono gli artisti, e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé. Pensate cosa sta diventando la, non so, iniziamo in Toscana l'agricoltura, no? Il biologico nel mondo, quanta gente sta svoltando, quante aziende stanno nascendo che poi svoltano la propria esistenza. Io mica dico solamente che bisogna fare delle grandi industrie, anzi il futuro è proprio iperframmentato, come nella musica, no? Una volta nella musica c'erano i grandi flussi, no? C'era il rock, c'era questo, adesso la musica è data. Se voi andate a un festival rock, una volta c'era tutti i cantanti di uno stesso tipo, un giorno, il giorno dopo tutti quelli di uno tipo, andate oggi, c'è tutti lo stesso giorno, un DJ, uno con l'acustico, uno con la fisarmonica, un altro che balla la samba, uno che è africano, un africano che fa il rock, un DJ che fa la classica, cioè questa cosa qui è la contemporaneità, e noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui, che ha degli aspetti meravigliosi, però non scherziamo. Cioè, io in quei 4 giorni lì, ascoltando questa gente parlare, mi sono uscito entusiasta, comunque entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare. Gente che veniva dal niente, per esempio moltissimi africani. L'Africa è un paese, è un continente che si sta cambiando tantissimo, no? Si sta evolvendo anche economicamente. Sono alcuni dei più grandi architetti del mondo che vengono dall'Africa. Uno sembra quasi una battuta, no? E niente, quello che era interessante lì chiedersi è: l'Italia, che facciamo noi dentro questa roba qua? Chi siamo noi? E mi domandavo, non c'erano molti italiani lì dentro, non c'era Giovanotti, c'ero io, forse anche un po' ben bucato mi comportavo, nel senso che sì, evidentemente se c'ero un motivo c'era, però ecco, la domanda rimane aperta. L'Italia lì dentro ha uno spazio, secondo me ce l'ha, ce ne rendiamo conto, e lo spazio penso che sia voi che riuscirete a, come sempre, non riuscire a farsi forte delle proprie, cioè cercare di capire chi si è e proiettare questo chi si è dentro una società contemporanea, non dentro una società come vorremmo che fosse, ma dentro una società come è, proiettare quello che io vorrei essere.

testa l'inerzia che trascina, la corda, la bar e la machine gun. Tipo il mulo perso, manco l'angolo pisciato al buio di sabato. Quando si vede

0: Dato nessuno me ne voglia. Sai che
1: no. No, è che ci manca una rima.
0: No, te lo giuro.
1: No.
0: Non ce la faccio più.

0: questa app l'ho pagata 2 euro, e per Windows e Linux su PC
1: è gratis. Solo per i tamarri.
0: Scusa, ho questa usanza di parlare al posto degli artisti perché sono solitamente timidi, invece tra noi possiamo tranquillamente passare.
1: Guarda, non me ne frega proprio un cazzo, c'ho un peperoncino in bocca, fai te.
0: Questa app l'ho pagata 2 euro, ma gratis su PC.

You want to kill yourself, you wanna die, vai stretto e sai, solitario lupo, muto, astuto, casca, casca, tutto sempre. Origliami nella mente. Santo e santo, muovi tutto, sei distrutto, mo del butto, sotto tetto, solitario a letto, sei un farabutto, stacca, tacca, tutto sempre, sai la gente, dissidente, tocca un fuoco ardente, scotta, poi si pente. Hey, what a pity is your life, what a shitty house is mine, I don't care about it, I don't care about you guys, sometimes I will hate you, in other words I hate you, in every place I hate you, walking on the border, sleep you.

sei in rivolta, ricavo un muro che cresce in dimensioni perché mi rompo i coglioni. Sono una sfera, catturiamola intera, la preda finché ce n'era.

Orsa maggiore. L'orsa maggiore o ursa major è una costellazione tipica dei cieli boreali. Le sue sette stelle più luminose, raggruppate nel famoso asterismo del Grande Carro, sono visibili per tutto l'anno nell'emisfero nord e non tramontano mai a nord del 41 gradi N, la latitudine di Napoli, Madrid e New York. Questo gruppo di stelle è noto fin dai tempi più remoti e le storie che ad esso si legano sono le più svariate. Il riferimento all'asterismo come un orso, le quattro stelle orientali, inseguito da tre cacciatori, le tre di coda, è probabilmente il più antico mito a cui l'umanità faccia ancora riferimento. In altre parti del mondo vengono usati nomi diversi. Nel Regno Unito è l'aratro, mentre septentriones, i sette buoi, è il termine con cui gli antichi latini definivano le sette stelle dell'orsa maggiore descrivendone il loro lento movimento attorno alla stella polare, da qui. L'origine del termine settentrione, cioè nord,

sa di uccidere là fuori, per questo sta in casa, chiuso come in chiesa. Cerca una scusa magari, cosa? Eccoci a casa, immagina un'immagine, qualsiasi cosa, anche da sola stesa, che sia più in qualsiasi posto in cosa. Ama e immagina i labirinti delle orchestre marine, il suono del vuoto spaziale nelle balene, le risonanze delle sedie piegate, fioriscono armoniche come altalene erotiche, eroiche, mitocondriache, amore, amore te come delle monete cadute perpendicolari, psicologiche, attese normale, espansione della alcuna notte come la lingua, disagne, costruzione, giù di cascare.

0: qui è un gioco, la dimensione del suono. Voi siete questa maga e vi trovate all'interno di un dungeon per trovare appunto un tesoro, però non sapete bene cos'è questo tesoro.
1: Mesi e mesi di ricerche. Dopo tutto questo tempo, finalmente la ricerca ti ha portato al tuo destino. La dimensione del suono è stata svelata. Il tesoro che si cela al suo interno, però non ancora. La tua missione è trovarlo. Buona fortuna e che gli dèi ti arridano.

0: partito dal caos, ritornato nel caos, di si aver punto nel mistero, perché attorno dalla fine, a chi è impedito di parlare con la magia. Che accadrà? Che accadrà? Che accadrà?
1: Ha liberato il drago Aganum!

tesoro, un universo, multiversi persi in un gesto, la consapevolezza, la chiave, la chiave, la chiave, la chiave, la chiave.

Numero perfetto, forse se le buone note sono state registrazioni. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 21, 23, 3, 3, 3. Perfezione, distribuzione, creazione, perfezione.

Un tesoro hai trovato. Il destino dell'universo non sarà comunque salvato. Già chi sei arrivato, destinato a ritornare indietro. Hai immaginato cosa potrei fare adesso, con il segreto a te svelato. Io ho solo giocato. Un mago al tuo cospetto, sorride, ma non ha denti. Si finge in genio appena per te, aspiri le anime liberate. L'abuso di potere è droga permanente. Non ero un mago.

0: Noi siamo un gruppo della domenica.
1: Offrici il pesce!
0: Siamo El Broad. E veniamo dopo al Black Sabbath.

Ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti anche oggi su Radio Merda Malata. Oggi siamo qua a registrare questa puntata proprio improvvisa. E vi vogliamo appunto salutare l'estate che oggi arriva con la Top Fart Compilation, che appunto è una compilation che si basa su alcuni messaggi vocali di una chat nostra interna. A cui penso che dopo questo annuncio, questo programma, tutti si vorranno iscrivere. E quindi partiamo sentendo uno tra i migliori, di questa, alla numero 4, sentiamo Pietro. Esatto, lui è proprio un campione. Scusate, non riesco più a fermare. E alla numero 3 sentiamo Alessandro Marrocco. Esatto. Per poi andare alla numero 2, sempre Pietro. Proprio c'è un ottone. E alla numero... Sempre Alessandro Marrocco. Alla numero 1. Esatto. E con questa vi salutiamo, questa è la numero 1 fatta da Alessandro Marrocco e mi raccomando, non vi scollate da questa radio, perché cioè, può succedere anche questo, che all'improvviso in mezzo alla merda malata vi arriva una preview della merda malata improvvisa. Quindi saluti a tutti e buona continuazione, sempre su Radio Malata, Merda Malata, ciao!

Cefeo. Cefeo è una costellazione settentrionale raffigurante Cefeo, leggendario re dell'Etiopia, marito di Cassiopea e padre di Andromeda. La costellazione giace sulla Via Lattea e contiene alcuni oggetti famosi presso la comunità astronomica, come la stella variabile Delta Cephei, prototipo della classe delle variabili Cephei di classiche, e Mu Cephei, la stella granata, una delle stelle più grandi conosciute.